tambale. Hey, wule ka di ni robi wule. Hey, ne kamara ka ke karle. Barka jigala ablay. Ablay ko fete se jigi ko. Barka ne ka jigala ablay. Di ala ka nya da domina ablay. Chiquite da play. Acá ni la canunda. Barca chiquita.